0: sapore di mare.
1: Per favore,
2: quanti militari.
0: Io non sono terrorista, ma non sono pacifista. Io non credo nella guerra, ma io credo nell'amore. Sapore di mare e la libertà. E la tua resistenza. Contro il tuo potere. Sapore di mare. Sapore di mare. Contro il tuo potere.
3: Je mets des sons dedans.
4: Oh! Alors ça a quel goût?
0: À la way! À la way! À la way! À la way! À la way! À la way!
4: Non,
0: non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
2: non, non, non,
0: non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
3: non, non,
4: non, non, non, non, non, non, non, non,
0: non, ti olvidarás,
4: Seriano, Seriano,
0: Seriano, Seriano,
3: Seriano, Seriano, Seriano, Seriano,
0: Seriano,
3: Seriano,
2: Seriano, Seriano, Seriano, Seriano,
4: Seriano, Seriano,